0: ahí. Oto egura na kemera, noto nine le meli movorori ne. Dai dai.
1: Dai nyoba.
0: Dai.
1: Tumia dai. Adore dai.